0: alla Cesca ed a Marco i beni a quintole.
1: Ora siamo alla una, alla casa e dai mulini.
0: Lascio la mula, quella che costa 300.

Tutto nel mondo è burla nuova. Tutto nel mondo è burla nuova. Tutto nel mondo è burla nuova. Tutto nel mondo è burla nuova.